Per la bestia faletto pura il capo sul tut per la ferocità. Se l'aire il tuo meno non gagno l'ausetto, e da che vola ti tasche la linea.

0: Un cop parlero
1: presentat per la cuola del centre occità del Albizès
2: sul la jondes de Radio Albizès
3: Un cop parlero.

0: Prego palà, metteixo l'embu que sa mamma. Amma i amaga do l'altro, vidi ma buco per la mia clamma.
1: Mon papà è prego palà, metteixo l'embu che sa mamma. Amma i amaga do l'altro, vidi ma buco per la mia clamma.
2: Mon papà è prego palà.
1: Sa mamma è prego palà. Ma tata è prego palà.

la giornata venerà. Ora il tacco, un lume in tacco e gli altri lavori. Mette in pesa che l'ho sempre come. C'è ne trovo a vedere che ne ho per l'ottava. A data che non è una cosa che non è una cosa.